0: Ora sa XFM, alla size Jess.
1: Bonsai. Bonsai. Bonsai. Weekend edition. Bonsai. Weekend edition.